0: Mediterraneo, salve, buon pomeriggio, cuori Mediterraneo, salve, buon pomeriggio, ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, temperature chiaramente che sono bellissime perché insomma non si, cioè, si può girare tranquillamente a piedi per le vie di Tunisi, per le città di della Tunisia, insomma tranquillamente senza quel sudore, quell'afa che abbiamo conosciuto durante l'estate, meno i 30 gradi per questa settimana fino a lunedì. Martedì si prevedono i 31 gradi, va bene lo stesso, sinceramente è una settimana proprio di pace, possiamo dire. Parleremo di tante notizie dalla Tunisia, dall'Italia, insomma faremo un grandissimo, un bellissimo giro. Iniziamo dalla via, in realtà il comitato di pilotaggio per l'interconnessione elettrica tra Tunisia e Italia, il famoso progetto ELMED, che infatti si è insediato ufficialmente il comitato di pilotaggio del progetto ELMED, l'infrastruttura strategica destinata a unire le reti elettriche dell'Africa settentrionale, della Tunisia e dell'Europa. L'incontro presieduto dal ministro Salah Azueri, alla presenza del segretario di Stato El Shushen e dei rappresentanti di vari ministeri, tra cui la Steg e le Dogane, ha segnato il primo passo operativo per garantire il rispetto delle tempistiche ed evidenziato anche la necessità di un coordinamento serrato tra le parti per superare eventuali criticità operative. L'opera, vi ricordo, sviluppata congiuntamente dalla società italiana Terna e dalla tunisina Steg, prevede un collegamento in corrente continua ad alta tensione lungo oltre 220 km, di cui circa 200 sottomarini nel canale di Tunisi, nel canale di Sicilia, chiamato come volete, fino a una profondità di 800 metri per connettere la stazione siciliana di Partanna a quella di Melabi nel Gabon, con una capacità bidirezionale, il supporto insomma di due stazioni di conversione e interventi di potenziamento della rete tunisina nell'area di Grombelia. Il progetto punta quindi a consolidare la sicurezza energetica tunisina e creare un vero e proprio ponte strategico tra le due sponde del Mediterraneo. Quindi questo comitato di pilotaggio chiaramente ha questo dovere operativo, ma anche per garantire le tempistiche, come è stato detto dal ministro. Vi ricordo anche che nel quadro di una missione di sistema nel governatorato di Beja, Sistema Italia, come è famoso detto, e si dice così, l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, insieme al presidente della Camera Tunisio-Italiana di Commercio e Industria, Fradi, ha visitato le imprese italiane, due imprese italiane attive rispettivamente nei settori automotive e calzaturiero. L'ambasciatore Prunas ha dichiarato che l'integrazione tra le catene del valore Italia e Tunisia si fonda su investimenti capaci di generare crescita, innovazione e condivisione del saper fare. E la diplomazia della crescita è al centro dell'azione del sistema Italia in Tunisia, come dimostrato dal recente forum imprenditoriale aperto dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri italiano. La priorità è cogliere appieno il grande potenziale della cooperazione economica bilaterale nel reciproco interesse nei nostri paesi, ho citato chiaramente l'ambasciatore Prunas. 15-11 minuti, ringraziamo la regia di Olfabshir che è in regia tecnica. Noi partiremo con un duetto, due bellissime canzoni, Lucio Dalla che canta Anna e Marco e poi Don Bachi, la canzone molto famosa però interpretata, Immensità, interpretata da Gianni Nannini. Musica.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

Eccoci di nuovo su Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana, e parliamo di della Tunisia, che è capitale del turismo arabo 2027. In realtà è stata siglata l'intesa tra il Ministero del Turismo e l'ASBU per la promozione della destinazione Tunisia. E quindi ecco, il Ministero del Turismo tunisino e l'Unione delle Radiodiffusioni dei Stati Arabi, appunto l'ASBU, hanno definito un programma speciale di collaborazione per la copertura e la promozione dell'evento Tunisi Capitale del Turismo 2027. L'iniziativa, inserita nel progetto ministeriale Una Regione, Un Prodotto per la valorizzazione del patrimonio culturale tunisino, prevede quindi la trasmissione delle principali manifestazioni a partire dalla cerimonia di apertura e lancio di una piattaforma digitale promozionale. Il progetto coinvolgerà direttamente startup, creatori, influencer, giornalisti e artisti per valorizzare le peculiarità culturali e naturali dei territori tunisini. Intervenendo a Yasmin Hammamet, a margine del Salone della Tecnologia e del Mercato della Produzione dell'ASBU, il ministro Sofnen Tkaya del Turismo chiaramente ha sottolineato come i media rappresentino ormai un partner strategico nella collaborazione e nella costruzione dell'immagine della Tunisia. Tkaya ha evidenziato anche la volontà della Tunisia di evolvere verso un modello turistico più diversificato, innovativo e attivo durante tutto l'anno, con l'obiettivo di attrarre segmenti di visitatori sempre più ampi e di consolidare la presenza sul mercato chiaramente strategico, quello arabo. Continuiamo sempre con le informazioni. Parliamo del vertice, dell'ottantesimo vertice dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e la Tunisia che rafforza le intese strategiche con diversi paesi, tra cui Paesi Bassi e Senegal. Infatti, a margine di questa 81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il ministro degli esteri tunisino Mohamed Ali Nafti ha tenuto una serie di colloqui bilaterali di alto livello con gli omologhi dei Paesi Bassi, Senegal e non solo, e in realtà vedremo poi anche altri. Al centro dell'incontro con il ministro olandese è stato posto il consolidamento del partenariato bilaterale, con focus su ambiente, tutela delle coste, gestione idrica e transizione ecologica, e entrambe le parti poi hanno sollecitato un incremento degli investimenti olandesi in Tunisia e un riequilibrio delle relazioni tra la Tunisia e l'Unione Europea. Nel confronto invece con il ministro senegalese Cheikh Niang è stata riaffermata la strategicità del Senegal come secondo partner tunisino nell'Africa occidentale, e quello che quindi hanno definito la tabella di marcia per la nona commissione mista a Tunisia a fine 2026, la presenza del Senegal come ospite d'onore del Salone dell'Investimento Agricolo di ottobre. L'intesa mira quindi a espandere anche la cooperazione verso l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione e il turismo sanitario. Sempre appunto a margine di questi lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, Tunisia e Unione Europea hanno rinnovato la propria intesa strategica, mettendo al centro dell'agenda bilaterale la formazione professionale, l'occupazione e il sostegno delle nuove generazioni. Il confronto in realtà tra il ministro degli esteri tunisino e i vertici di Bruxelles ha ribadito appunto questa esigenza di evolvere verso un modello di cooperazione paritario, capace di rispondere alle sfide economiche e sociali attuali. L'obiettivo condiviso, come è stato detto, quindi è valorizzare il capitale umano attraverso programmi dedicati all'innovazione, alle competenze digitali e alla mobilità accademica e professionale, offrendo prospettive concrete ai giovani tunisini. E l'accordo punta chiaramente a coniugare la stabilità regionale con lo sviluppo sostenibile. E quindi il ministro ha anche incontrato il suo omologo belga Maxime Pevot, che vi ricordo è vice primo ministro e ministro degli affari esteri, degli affari europei e della cooperazione allo sviluppo del Belgio, che hanno confermato ieri l'importanza di riattivare il programma di mobilità per l'apprendimento a favore dei giovani. E quindi vi ricordo che il ministro degli esteri tunisino è a capo della delegazione tunisina dal 22, quindi da ieri, continuerà la sua presenza fino al 29 settembre e pronuncerà poi il discorso nazionale tunisino nel dibattito generale, o presiderà anche la riunione dei ministri degli esteri arabi. 15:22 passati sulle onde di Radio Tunisi, sempre musica italiana, arriva Gigi D'Alessio, Giovanotti e Shep Khaled, per ascoltarli tutti insieme. Musica.

Continuiamo sulle notizie, con le notizie dalla Tunisia, che parte però da Roma, perché a margine della conferenza mondiale della FAO sull'approccio un'unica salute che si è svolta a Roma, il ministro della salute tunisino Mustapha Fregeni ha incontrato il primo ministro della Tanzania per definire una nuova strategia di cooperazione bilaterale nei settori della sanità e dell'agricoltura. L'incontro si è focalizzato sulla necessità di sviluppare programmi congiunti per tutelare la sicurezza sanitaria e prevenire i rischi epidemiologici condivisi. Tra i pilastri prioritari stabiliti dalle due delegazioni figurano l'accelerazione della telemedicina e della salute digitale, la risposta rapida alle emergenze sanitarie e il contrasto integrato alle zonzi, le malattie trasmissibili tra uomini e animali. Entrambi i reparti hanno ribadito l'urgenza di trasformare questi obiettivi in accordi operativi concreti e Fregeni ha partecipato, vi ricordo, ai lavori in rappresentanza dell'intera regione MENA, quindi Medio Oriente e Nord Africa. Il Summit FAO, in programma fino al 23, fino a oggi in realtà, è incentrato sull'integrazione del modello un'unica salute nei sistemi agroalimentari globali, vede la presenza di vertici istituzionali, esperti e organizzazioni internazionali. E poi la Tunisia, continuiamo anche sul tema della salute. La Tunisia ha inviato una spedizione di aiuti umanitari alla Repubblica Democratica del Congo per sostenere le autorità di Kinshasa nel contrasto alla diffusione del virus Ebola. L'iniziativa disposta dal presidente Kais Saied è stata coordinata dai ministri degli affari esteri, della difesa nazionale, della salute e degli affari sociali insieme alla Mezzaluna Rossa tunisina e all'Unione Tunisina per la Solidarietà Sociale. La spedizione risponde all'appello dell'Unione Africana agli Stati membri affinché contribuiscano al rafforzamento delle capacità del sistema sanitario congolese di fronte all'emergenza epidemiologica. Il carico comprende medicinali, forniture mediche e materiale paramedico destinati a sostenere le strutture e le autorità sanitarie impegnate nel contenimento dell'epidemia. Gli aiuti sono stati trasportati all'aeroporto internazionale di Kinshasa a bordo di aerei militari tunisini sotto la supervisione del Ministero della Difesa Nazionale. La consegna alle autorità congolesi sarà coordinata dall'ambasciata tunisina a Kinshasa e, secondo quanto riferito dal ministro o dal Ministero degli Esteri della Tunisia, l'iniziativa si inserisce nel quadro dei rapporti di cooperazione tra Tunisia e la Repubblica Democratica del Congo e riflette l'impegno della Tunisia a rafforzare la solidarietà e la cooperazione con gli altri paesi africani. Sempre sulle onde di Radio Tunisi, musica, adesso bellissime voci, vi lascio.

Buon vento, la seconda canzone chiaramente che abbiamo ascoltato, la prima con la musica alla radio della Pausini. Rimaniamo in Africa, rimaniamo con la cooperazione africana, nel senso siamo in Africa. Allora, la Tunisia e la Banca Africana di Sviluppo, BAD, hanno siglato qui a Tunisi due accordi di garanzia per un valore complessivo superiore a 200 milioni di euro destinati a sostenere la SONED e il gruppo chimico tunisino. I documenti sono stati firmati dal ministro dell'economia Semir Abdelhafid e dalla direttrice vicaria della BAD Blomberg. Come evidenziato dal ministro stesso, gli interventi si inseriscono negli assi prioritari del piano di sviluppo 2026-2030 per garantire la sicurezza idrica, alimentare ed energetica della Tunisia nell'ambito del rilancio delle aziende pubbliche strategiche. Blomberg invece ha ribadito l'impegno della BAD al fianco della Tunisia per promuovere lo sviluppo sostenibile, la transizione energetica e l'abbattimento dell'inquinamento. Vi ricordo, visto che siamo anche in una posizione molto importante, insomma, dove l'acqua chiaramente è molto importante, quindi la banca, c'è stata un allarme della Banca Mondiale, perché secondo l'ultimo bollettino di congiuntura economica della Banca Mondiale, appunto, la Tunisia affronta una sfida sistematica. L'emergenza idrica rischia di ridurre il PIL nazionale del 6,4% e può arrivare a eliminare oltre il 30% dei posti di lavoro nel settore agricolo entro la metà del secolo. Le ripercussioni non risparmierebbero quindi l'agroindustria, l'industria manifatturiera, ma anche chiaramente anche il turismo. Tuttavia, con un adeguato piano di riforma, la crisi può trasformarsi in un'opportunità di sviluppo chiaramente per la Tunisia e di resilienza, evidentemente. E per garantire la sicurezza idrica, gli investimenti previsti dal governo nel piano Acqua 2050 dovranno integrarsi con interventi strutturali, l'atteggiamento del codice delle acque, il riutilizzo delle acque reflue trattate, la digitalizzazione e la riduzione delle perdite di rete. Risulta inoltre fondamentale migliorare l'efficienza dei gestori di servizio, ottimizzare le risorse per l'irrigazione e tutelare le fasce di popolazione più vulnerabile. E poi dall'Africa, insomma dal mondo, ritorniamo qui in Tunisia, perché c'è stata una riunione molto importante per la sicurezza alimentare e le grandi colture. Infatti il commissariato regionale per lo sviluppo agricolo del KEF ha presentato la programmazione per la stagione 2026-2027, che prevede 229.000 ettari destinati alle grandi colture, di cui ben 200.000 riservati ai cereali. L'incontro presso il governatorato del KEF è servito a tracciare il bilancio dell'annata precedente e a fissare soprattutto la tabella di marcia per gli approvvigionamenti di fertilizzanti gestiti dal gruppo chimico tunisino. Parallelamente alle analisi dei suoli e dei semi avviati con l'Istituto Nazionale delle Grandi Colture, le unità di divulgazione sul campo hanno attivato anche corsi di formazione, di campagne di sensibilizzazione per prevenire le patologie fitosanitarie. Il governatore del KEF ha rimarcato che Welida Kabi ha rimarcato l'importanza della sicurezza alimentare tunisina nazionale, chiaramente annunciando interventi a sostegno degli agricoltori, tra cui l'esame per la ristrutturazione dei debiti agricoli, un accesso facilitato a crediti di campagna e la promozione dell'assicurazione agricola. La priorità resta comunque il coordinamento sinergico quindi tra enti regionali, l'ufficio infatti dei cereali e centri di raccolta, per garantire anche una rapida distribuzione dei sementi e concimi, tutelando soprattutto in primis, come dicono loro, i piccoli produttori. Insomma, speriamo bene, perché sarà un'annata molto importante, perché poi si prevede proprio un'annata con tanta pioggia. Bene, 15 e quasi 40 sulle onde di Radio Tunisi, sempre con la musica italiana. Adesso arrivano i due cantanti che hanno fatto, insomma, sognare Sanremo 2025 e Sanremo 2026. Olli arriverà fra poco, quindi arriverà appena andremo ad ascoltare appunto La cura per me di Giorgia e Sempre sì di chiaramente Salva Sal da Vinci. Dentro

0: sì.
1: Eccola, sarà sempre sì. Ecco, due appuntamenti, un sì sicuramente, due appuntamenti da non perdere assolutamente per domani, giovedì. Il primo si farà qui alla Radio Tunisina, quindi Artisi, quindi potete seguirla sicuramente, perché il nostro amico Moradaiare avrà il piacere di ricevere il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Fabio Ruggirello, e quindi parleranno di cose importanti, ma soprattutto delle giornate europee di lingue che si terranno qui in Tunisia, quindi assolutamente per i giovani, chiaramente, per capire come e dove possono andare. Poi domani, anche a partire dalle 17:14:30, ci sarà l'accoglienza, poi alle 17 l'appuntamento di cui già ne abbiamo parlato l'altra settimana con Daniele Passalacqua, per parlare del suo libro Ricordi di una vita artistica plurale a Tunisi dal 1947 fino ai nostri giorni. Chiaramente lui l'ha scritto in francese, il libro sarà presentato anche in francese, e questo sarà quindi domani, quindi alla libreria, quindi una libreria quindi che si trova qui a Metielville, quindi El Kiteb, quindi da non perdere, insomma, perché non parla soltanto di questi ricordi, ma parla di una memoria in realtà, ma ecco, e la memoria soprattutto non è solo l'aspetto artistico, se vogliamo, quindi sono due cose che vanno insieme di pari passo, come si dice, e quindi assolutamente, assolutamente. Poi Daniele Passalacqua, questa capacità di raccontare le cose, di affascinarti, proprio di coinvolgerti nel suo discorso, quindi con la dedica, chiaramente lui ha detto che farà anche la dedica. Un abbraccio a tutti, soprattutto a Daniele Passalacqua, ma anche a chi andrà domani sera, perché proprio è molto molto bello. 15:48, andiamo ad ascoltare un brano, due brani, poi magari due cose sull'attualità italiana, come già annunciato, Olly con Angelina Mango per Due Come Noi, e poi Sorry Scusa Lo Siento con i Pinguini Tattici. Musica.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

Eccoci, siamo giunti alla fine, vero? Avevo detto che parlavo qualche cosina, dicevo qualcosina sull'attualità italiana, la dico e vi ricordo che il presidente italiano Mattarella ha riaffermato che la scuola pubblica è aperta a tutti, costituisce la principale leva di integrazione, inclusione e coesione sociale della Repubblica Italiana, citando l'articolo 34 della Costituzione. Ha ribadito che il sistema educativo italiano deve abbattere le barriere, evitare la creazione di ghetti o mura di incomunicabilità e favorire legami comunitari senza che alcuno si senta escluso, e ha rimarcato che il principio costituzionale è quello di accoglienza universale, universalismo inclusivo. Brevemente, vi ricordo purtroppo che oggi un grave incidente sul lavoro si è consumato al Colosseo di Roma, dove un operaio di solo 22 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un'impalcatura durante l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione. La tragedia ha immediatamente scatenato anche la dura reazione dei sindacati, perché la CGIL ha espresso un forte disdegno e definendo una vergogna la decisione iniziale di mantenere aperto al pubblico e ai turisti il parco archeologico, però dopo è stato chiaramente chiuso per anche far luce sulle dinamiche dell'accaduto. Ultima cosa, vi ricordo anche che in Italia, dopo il blocco a 67 anni e confermato per il biennio 2025-2026, l'accesso alle pensioni di vecchiaia ordinaria tornerà a salire progressivamente su base biennale, periodo quindi 27-28. La soglia anagrafica salirà a 67 anni e 3 mesi. Mi ricorda una barzelletta, insomma, uno sketch di Brignano. E quindi poi raggiungerà i 67 anni e 6 mesi nel biennio 29-30, per toccare i 67 anni e 9 mesi, quasi 68, insomma, per il biennio 31-32. Insomma, sicuramente la prossima volta andremo ad ascoltare questo sketch, perché riflette moltissimo quello che sta accadendo. 15:56, ringraziamo un'altra volta la regia tecnica di Olfa Pshir. Noi vi lasciamo con il Tfiba Fata Morgana. Ciao a tutti, alla prossima.